rasori e pettini, lance e forgi, armi comando, tutto questa, lance e forgi, rasori e pettini, armi comando, tutto questa. Quella risorsa, quella del mestiere.